0: La canzone di David Bowie, Space Oddity, era stata tradotta in italiano da Mogol, ragazzo solo, e in questo caso ce la fanno sentire Morgan e Massimo Ranieri.
1: Robert David Jones, conosciuto da tutti come David Bowie. Secondo me il più grande autore di rock and roll di tutti i tempi.
2: Un genio assoluto.
1: Per ricordarlo facciamo una canzone che lui ha scritto in occasione dello sbarco sulla Luna nel 69,
2: ma che l'ha cantata anche in italiano.
1: E l'ha cantata in italiano, c'è una versione col testo di Mogol. Vediamo se siamo all'altezza. Lunga vita al Duca.
2: Lunga vita.

0: salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound,
1: da Fabrizio Moro.
0: Ciao,
1: ciao ragazzi.
2: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Ti sei perso una delle nostre video interviste? La puoi ritrovare sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Contiene tutto l'archivio storico delle nostre video interviste, i nostri ospiti e i nostri servizi. E se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi video, è facile, basta iscriversi al canale con un solo click.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Amore caro, amore bello, canzone storica di Mogol, scritta anche da Bruno Lauzi.

0: Radio Piemonte Sound trasmette la tua voglia di musica.
1: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.
2: Avrai sorrisi sul tuo viso.

musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

0: Il mare d'inverno. Loredana Bertè, Fiorella Pannoia.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola

0: Sono le 5.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: La chimica tra due persone è quella cosa che non scegli. Se non c'è, non puoi farci niente. E se c'è, non puoi evitarla.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. L'immensità, una cover bellissima di Gianna.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non prendete troppo da voi stessi e dagli altri. Non pretendete, scusate, troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Che sia amicizia o amore, non importa. Frequentate chi aggiunge, non chi toglie.

0: si ferma davvero mai. E suoniamo le più belle, quelle che piacciono a voi.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con l'informazione, ma soprattutto con tanta bella musica.

0: Sono le 6:05.
1: È arrivato il momento di scoprire i compleanni dei grandi artisti della musica, dei grandi successi del passato, di oggi, dell'Italia e del mondo, e anche degli eventi che accadevano proprio in questa data nel passato. L'appuntamento con l'Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione. Non diventare schiava del tuo modello. Vincent van Gogh.
2: Le cover delle canzoni più belle. Marcella Bella e Silvia Salemi cantano un successo di Marcella. Io

0: le news che hanno a che fare col mondo degli astri e delle stelle su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. Siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non prendete troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani.

0: sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: I momenti migliori delle badole online.
2: Baciare fa dimagrire.
3: Sì, sì.
4: Fantastico.
3: Io non sono tanto una baciosa. E adesso male. È male. L'ho scoperto adesso.
2: Allora, non può sostituire l'allenamento in palestra, ma aiuta comunque a bruciare un buon numero di calorie. Perché il cuore, nel momento di passione, può raggiungere anche le 140 pulsazioni al minuto. Attiva 30 muscoli facciali e ci permette anche di allenare la pelle e quindi di combattere le rughe.
4: Perché, come dicono i francesi, l'amore e l'argent con la guerra.
2: Tu che vorrei,
5: non mi dire più di no.
2: Morning sex pare che sia il migliore della giornata, ne abbiamo già parlato spesso,
3: ecco.
2: Però ormai pare che sia la scienza a testimoniarlo.
3: Lo sai, magari lunedì mattina diventa un po' difficile, magari da domenica mattina.
2: Devi mettere la sveglia mezz'oretta prima.
4: Perché impieghi mezz'ora.
2: Ma alle volte anche, insomma, 10 minuti va benissimo, però.
4: Io ti accompagno. Che tristezza, però.
3: Vabbè, adesso non stiamo lì a fare la conta sui minuti, perché poi, insomma. E l'altro, sentila come ride.
4: Ma, no, cioè, ma io me lo immagino.
2: Ma vedi, far l'amore al mattino renderebbe anche più intelligenti. Allora, in quanto dopo i rapporti l'attività cerebrale aumenterebbe.
3: Ecco. Allora, quando
4: fai bene a usare il condizionale.
5: Con un bacio piccolissimo.
3: Vedi, io mi tengo, non ti faccio domande, capito? Sulla tua vita privata e.
2: Ma io non sono come te, che tu sei un personaggio pubblico, quindi è chiaro che devi.
3: Tu piantala lì di farlo stupido.
2: Ormai sale sul con trenino dell'Oktoberfest, saluta come la regina.
4: Ciao.
2: La folla.
3: Ma tu sei scemo.
6: Le badole online. Divertimento, ironia e buona musica.
7: Avete qualche problema di sonno?
2: No.
7: Nel senso, al cambio della stagione?
2: Sì.
7: Allora dovete intensificare la vostra attività sotto le lenzuola. Perché è l'ultimo studio in materia. Dicono che per dormire bene hai noi.
3: Scusa un po', ma perché fai quelle facce?
2: No, ma così.
3: Ma voi avete quella pillola, no?
2: Ho capito.
3: Ma che problemi avete voi, maschi?
2: Ma sembra la soluzione a tutto. Allora, se vuoi dormire. Se vuoi.
7: Questo è quello che dice lo studio.
2: Se vuoi, non lo so, non russare. Cioè,
7: quello del russare. Non lo sapevo quello del russare.
2: No, no,
3: per forza.
7: Me lo stai dicendo adesso.
2: Ma così in generale.
3: Hai qualcuno intorno con cui dormi che è russi?
2: Adesso la butto lì perché ogni tanto mia moglie ascolta. Quindi se dico che se fai quella roba lì non russi più, magari.
3: Hai notato che non russi, fa finta di non sentire?
2: No,
7: beh. No, ma è lui che russa,
8: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità.

anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i suggerimenti sono belli.

0: Tra le pagine di storie, le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora è il momento di alzare lo sguardo al cielo. Arriva l'oroscopo del giorno.
1: Al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non prendete troppo da voi stessi e dagli altri. Non pretendete, scusate, troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.
2: Un saluto da Lazza, Radio Piemonte.

0: buoni buoni.
1: Io mi hai raccontato quella volta.
2: No, possiamo andare avanti.
1: Ma fa riderissimo. Siccome io le scarpe prima di buttarle passano non anni, di più, tantissimo. Okay. Mi ha mai raccontato quella roba che le suole mi hanno abbandonato mentre ero a Torino e stavo andando al lavoro? E a un certo punto ho alzato il piede e è rimasta la suola. Suola numero uno, suola numero due, perché hanno deciso di farle insieme queste due bastarde. Hai capito? Okay. E quindi ero senza suole, cioè sono rimaste sull'asfalto, capito? Quindi ho dovuto togliermi.
2: Cioè il piede con la calza solo o c'era ancora una soletta?
1: C'era ancora una sorta di qualcosa sotto, se non sbaglio, ma ho dovuto togliere i lacci delle scarpe e allacciarmi la suola alla scarpa per tutto il giorno.
3: Proprio in tono col quartiere dove andavi a lavorare, in tono.
1: Esatto, San Salvario era perfetto. Vi ricordo che era il 7 di gennaio, perché ero appena tornato dopo le vacanze di Natale, sono arrivato così. Credo di avere ancora delle foto sul cellulare che mi ritraggono mentre metto l'attacco sulle scarpe.

0: sono le 7.
1: Ci colleghiamo con la redazione per scoprire quali sono le ultime news, quelle dell'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport: al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tasse.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Primo appuntamento per questo giovedì 3 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto in apertura del quotidiano La Stampa. Monviso, il re è fragile. Dopo la grande paura, un vertice sulla frana. Il boato per il distacco dalla parete nord-est è stato avvertito in tutta la valle. In regione saranno valutate le modalità di monitoraggio e prevenzione. Il primo piano dedicato al titolo è alla foto di apertura di quest'oggi. Una maxi frana si stacca dal Monviso. Il boato si è sentito in tutta la Valle Po. Momenti di paura per la massa di rocce e ghiaccio caduta dalla parete nord-est. Nessuno è rimasto ferito. Un vertice in regione analizza la fragilità della montagna, simbolo convocato dall'assessore della montagna Marco Gallo. Intanto il comune di Crissolo ha chiuso il sentiero V13. Troviamo anche le dichiarazioni dell'assessore regionale Marco Gallo, che dice: vanno individuate le modalità di monitoraggio, prevenzione e sicurezza. E poi ancora in primo piano il caldo, il record di notti tropicali, l'estate che entrò nella storia, l'aumento delle temperature e segnala un fenomeno costante e la nuova normalità. Quest'anno la media supera i 25 gradi, nel trentennio tra il 61 e il 90 fu di soli 22. Il paradosso del 2026 è che le piogge, pur sotto la media storica, non sono mancate del tutto e quando sono arrivate sono state violente. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca: precipita dalla scala antincendio e muore. La tragedia alla casa di cura di Robilante, vittima un pensionato di 81 anni. Dopo la denuncia della famiglia, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Voltiamo pagina, il summit sicurezza: i reati sono diminuiti ma deve migliorare la convivenza sociale. Il comitato provinciale si è riunito in prefettura a Cuneo per il dibattito, tutto dedicato alla situazione di Corso Giolitti. Troviamo le dichiarazioni di Mariano Savastano, il prefetto di Cuneo, che dice: il rischio è che singoli episodi isolati vengano fraintesi, ingigantiti e strumentalizzati. La sindaca Manassero insiste: dobbiamo trasformare l'immagine del quartiere utilizzando un approccio multilivello, come fatto con successo nella zona del Movicentro, diventata viva e accogliente. Intanto boom di iscrizioni alla cena in 300 sotto i portici verso la stazione. In tanti hanno detto sì all'iniziativa organizzata dall'associazione che si occupa del rilancio dell'area. E poi pagina 38, le amministratrici di 6 comuni, voci libere per la parità di genere. L'alleanza traccia un percorso fatto di scuole, incontri, eventi contro violenza e discriminazione. Troviamo le parole di Ramona Liboà, consigliera era a Morozzo, che dice: la violenza di genere è attuale anche qui, abbiamo deciso di intervenire. Ancora un titolo a pagina 39, bus al posto dei treni tra Cuneo e Limone. Il servizio non male, ma i problemi ci sono. L'osservatorio Ferrovia del Tenda ha analizzato in una lunga nota le criticità ancora da risolvere durante attuali e futuri lavori. I convogli fino a 20 miglia restano il nodo da sciogliere, bagni fuori uso e le corse vanno aumentate. Passiamo adesso al web con l'apertura dei quotidiani online. Targato CN, ancora un'aggressione nel carcere di Alba, tre agenti della polizia penitenziaria feriti. Un detenuto avrebbe colpito gli agenti con un oggetto contundente ricavato da un manico di scopa. Un agente ha riportato una lesione al malleolo con 25 giorni di prognosi, un secondo 7 giorni, accertamenti ancora in corso per il terzo. Cunodice.it, in apertura di home page troviamo lo stesso titolo di cronaca dedicata all'aggressione in carcere ad Alba. Passiamo quindi a Cuneo24.it, che in copertina apre con il Monviso, chiuso sentiero V13 tra Lago Chiaretto e Colle di Viso, sopralluogo per valutare i danni. Stesso titolo che appunto abbiamo ampiamente approfondito sul quotidiano La Stampa di quest'oggi. Idea Web TV, cosa serve per andare a scuola? Molto più di un autobus. Grandabus e Agenzia della Mobilità Piemontese raccontano la ripartenza: mezzi, autisti, orari e risorse pubbliche per muovere migliaia di studenti. E con questo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: 7.14, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo pronti per cominciare questa mattinata insieme. Come sempre abbiamo dato spazio all'informazione, alla musica. Abbiamo ascoltato Maurizio Vannelli, Ho in mente te, nella versione live insieme ad altre canzoni. Siamo appunto arrivati al momento di lasciare spazio anche alle nostre rubriche per cominciare questa giornata insieme. Lo facciamo con l'almanacco, con Francesco Cataldo, che ci racconta questo 3 settembre con tutte le sue curiosità, caratteristiche e fatti storici del passato.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare.

0: cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Sono le imperfezioni che ci caratterizzano e ci rendono uniche.

0: Per un'ora da Maore i Mattia Bazar li abbiamo suonati, perché oggi la cantante di Mattia Bazar, Laura Valente, di anni ne compie 63, nata il 3 settembre del 1963. E allora le abbiamo suonate e le facciamo sicuramente gli auguri noi di Radio Piemonte Sound, amica radio. A proposito di celebrazioni, come ben sapete ormai, quest'anno festeggiamo 50 anni. Insieme a Radio Piemonte Sound anche il programma Cult, che ha fatto la storia di questi ultimi 25 anni, ne celebra appunto 25 anni. Ripercorriamo quindi il meglio del meglio, anche per riniziare questa giornata con il sorriso, con il buon umore, con il meglio delle Badole.
1: Il meglio delle Badole online, l'appuntamento con le mitiche Badole che solamente noi abbiamo in esclusiva, ma adesso ecco il meglio.
2: Jeans sono indossati da uomini e donne per comunicare voglia di libertà e di giovinezza. Gli adulti li portano aderenti, i giovani invece un po' più larghi.
3: Alla scagassa.
2: Sì.
3: Si dice così. Eh sì. Guarda quelli con le braie.
2: Ma
3: questo è il termine, un slang giovane.
4: No. Alla scagassa.
2: Non ai giovani, scusa.
4: No. Alla scagassa lo diceva già mia nonna. Quindi giovani.
3: Sì, ma io quello intendevo.
4: Però quello intendevi?
3: No, che i giovani portano i pantaloni alla scagassa, così come ci ricordano invece i nostri avi. Quello volevo dire.
4: Vabbè, tu secondo me
3: abbiamo capito.
4: Secondo me hai ancora un po' nel tuo DNA una cosa che poi non è bella dire.
3: No, cioè, c'è un po' di rudità.
4: Per carità.
2: Sì.
4: Miei, lo sapete che cosa va di moda? La calza rotta. Allora io le ho buttate via, ma vedi che scema, bisogna mai buttare via niente. Cosa dico sempre? Bisogna mai buttare via niente. Allora,
2: anche quelle rotte dobbiamo tenerle.
4: Sì, perché le bad girl, quelle della nostra prossima stagione,
2: ma
4: che
2: tu
4: sono
2: dici
4: un po' così.
2: Collan rotti?
4: Sì, sì, proprio rotti.
2: Ah, collan.
4: Sì, tu devi avere ma un bello ciancun, sì, no? Una cosa. Da una parte la brava Madamine, perché poi
2: guarda, mi vedo vestita così.
4: Esatto.
2: Guarda.
4: Anch'io ti vedo
2: con
4: socia.
2: Questa gonna scozzese alle caviglie, guarda.
4: Sì, anch'io ti vedo così, ma soprattutto vorrei
2: con
4: vederti così.
2: Col golfino.
4: La brava Fia. Io ricordo quando la prima volta che ho messo i jeans un po' bucati, che sono andata a pranzo il sabato e il giorno del buttato di pranzo dalla mamma, mia madre mi guarda fa. Ma per sneng andan giro per e un'altra volta invece avevo portato un altro jeans tipo così, sai, da accorciare alla zia.
2: Sì.
4: Lei anche così non può perché
5: ha
4: pagato la fortuna.
6: Badole online in pillole, il meglio del meglio.
4: Sai, cosa ti
7: Vabbè, no, cercavo le mie cuffie, ma non importa.
2: Ma anche senza cuffie, perché no, ma sì.
7: No, mi girano le orecchie, già ho pochi capelli che
2: No, perché sembrano freschi da messa in piega, quindi non vorrei che si rovinassero.
7: Dici? No, sono solo i miei.
4: Carmen, sei crudele, ha quattro peli sulla testa, sei crudele.
7: No, io li conto ogni mattina, guarda che li tengo sotto controllo. Non
2: quindi
7: sono quattro.
2: Sempre quelli.
4: È anche facile tenerli sotto controllo.
8: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online, ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Zucchero ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione. Tempo di lasciare la linea alla redazione nazionale per le ultime news dall'Italia e dal mondo, ma prima ancora qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489. Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa. La foto d'apertura è il titolo di apertura di quest'oggi dedicati al Monviso. Il re è fragile, dopo la grande paura, un vertice sulla frana. Il boato per il distacco dalla parete nord-est è stato avvertito in tutta la valle. In regione saranno valutate le modalità di monitoraggio e prevenzione. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo d'apertura, alla prima pagina, con una maxi frana che si stacca dal Monviso. Momenti di paura per la massa di rocce e ghiaccio caduta dalla parete nord-est. Nessuno è rimasto ferito. Un vertice in regione analizza la fragilità della montagna, simbolo convocato dall'assessore alla montagna Marco Gallo. Intanto il comune di Cristola ha chiuso il sentiero V13. Troviamo anche le dichiarazioni di Marco Gallo che dice: vanno individuate le modalità di monitoraggio, prevenzione e sicurezza. Ancora in primo piano il record di notti tropicali, l'estate che entrò nella storia. L'aumento delle temperature segnala un fenomeno costante e la nuova normalità. Quest'anno la media supera i 25 gradi, nel trentennio tra il 61 e il 90 fu di soli 22. Il paradosso del 2026 è che le piogge, pur sotto la media storica, non sono mancate del tutto e quando sono arrivate sono state violente. Andiamo oltre a pagina 35, passiamo alla cronaca giudiziaria. Precipita dalla scala antincendio e muore la tragedia. La casa di cura di Robilante, vittima un pensionato di 81 anni. Dopo la denuncia della famiglia, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Voltiamo pagina, il summit sicurezza. I reati sono diminuiti ma deve migliorare la convivenza sociale. Queste dichiarazioni di Mariano Savastano, che poi aggiunge: il rischio è che singoli episodi isolati vengano fraintesi, ingigantiti e strumentalizzati. Il comitato provinciale si è riunito in prefettura a Cuneo per il dibattito, tutto dedicato alla situazione di Corso Giolitti. La sindaca Manassero insiste: dobbiamo trasformare l'immagine del quartiere utilizzando un approccio multilivello, come fatto con successo nella zona del Movicentro, diventata viva e accogliente. E intanto il boom di iscrizioni alla cena, in 300 sotto i portici verso la stazione. In tanti hanno detto sì all'iniziativa organizzata dall'associazione che si occupa del rilancio dell'area. A pagina 38, le amministratrici di 6 comuni, voci libere per la parità di genere. L'alleanza traccia un percorso fatto di scuole, incontri, eventi contro violenza e discriminazione. Troviamo anche le dichiarazioni di una consigliera a Morozzo, Ramona Liboa, che dice: la violenza di genere è attuale anche qui, abbiamo deciso di intervenire. Vediamo ancora un titolo sul quotidiano La Stampa, pagina 39. Bus al posto dei treni tra Cuneo e Limone. Il servizio non male, ma i problemi ci sono. L'osservatorio Ferrovia del Tenda ha analizzato in una lunga nota le criticità, ancora da risolvere durante attuali e futuri lavori. I convogli fino a 20 miglia restano nodo da sciogliere, bagni fuori uso e le corse vanno aumentate. Passiamo adesso dal web, in l'apertura di Targato CN. Ancora un'aggressione nel carcere di Alba, 3 agenti della polizia penitenziaria feriti. Un detenuto avrebbe colpito gli agenti con un oggetto contundente, ricavato da un manico di scopa. Un agente ha riportato una lesione al malleolo con 25 giorni di prognosi, un secondo 7 giorni, accertamenti ancora in corso per il terzo. Passiamo a cunodice.it, in apertura di homepage. Nell'area di Corso Giolitti i reati sono in calo, il prefetto: difficile parlare di emergenza. Una seduta del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica dedicata alla zona del quadrilatero. Registriamo la preoccupazione di una parete di una parte dei residenti, continuiamo a lavorare. Queste le dichiarazioni che emergono dalla seduta del comitato provinciale. 124.it, in primo piano il Moscato e i braccianti senza casa. Mango, un progetto sperimentale prova a dare risposta al caporalato nelle Langhe. A Mango, 1000 abitanti e vigneti da Moscato d'Asti, ogni vendemmia porta decine di lavoratori stagionali stranieri. CGL Cuneo e Cooperativa Motiva hanno avviato una sperimentazione per garantire alloggi dignitosi direttamente in azienda. Idea Web TV in apertura: cosa serve per andare a scuola? Molto più di un autobus. Grandabus e Agenzia della Mobilità Piemontese raccontano la ripartenza. Mezzi, autisti, orari e risorse pubbliche per muovere migliaia di studenti. E con questo titolo per il momento è tutto con l'informazione. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
0: Non importa da dove stai iniziando la tua giornata, l'importante è che da questo momento ci saremo noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio a tenerti compagnia con la musica più bella.
5: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Giuliano Palma e The Blue Beaters con Wonderful Life. Sono le 7.50 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati all'appuntamento della mattina, quell'appuntamento lì con l'astrologia, con le stelle e i consigli per affrontare questo 3 settembre nel migliore dei modi. Passiamo dunque la linea all'angolo delle stelle.
1: Al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non prendete troppo da voi stessi e dagli altri. Non pretendete, scusate, troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.

0: Lady Gaga con Hold My Hand. Continuiamo la nostra mattinata insieme, diamo ancora spazio alle nostre rubriche che condiscono queste prime ore del mattino in vostra compagnia. Alle 7.56 diamo la linea a Francesco Cataldo, che ancora una volta ci racconta questo 3 settembre e tutto ciò che si nasconde dietro questa data.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Fiori rosa, fiori di pesco, con questa canzone del 1970 Lucio Battisti vinceva il Festival Bar. E così con questo chiudiamo un po' il momento almanacco per questo momento e passiamo la linea alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
1: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce la Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
2: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
1: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
2: La fallenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
1: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo giovedì 3 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, la foto e il titolo sono dedicati al Monviso, il re è fragile, dopo la grande paura un vertice sulla frana, il boato per il distacco dalla parete nord-est è stato avvertito in tutta la valle, in regione saranno valutate le modalità di monitoraggio e prevenzione. Il primo piano dedicato al titolo di apertura, la maxi frana che si stacca dal Monviso, momenti di paura per la massa di rocce e ghiaccio caduta dalla parete nord-est, nessuno è rimasto ferito. Convocato dall'assessore alla montagna Marco Gallo, intanto il comune di Cristolo ha chiuso il sentiero V13, convocato appunto un vertice in regione che analizza la fragilità della montagna, simbolo. Troviamo anche poi le dichiarazioni dell'assessore regionale Marco Gallo che dice vanno individuate le modalità di monitoraggio, prevenzione e sicurezza. Sempre in primo piano il record di notti tropicali, l'estate che entrò nella storia, l'aumento delle temperature segnala un fenomeno costante e la nuova normalità. Quest'anno la media supera i 25 gradi, nel trentennio tra il 61 e il 90 fu di soli 22. Il paradosso del 2026 è che la pioggia, pur sotto la media storica, non sono mancate del tutto e quando sono arrivate sono state violente. Andiamo oltre a pagina 35, passiamo alla cronaca giudiziaria. Precipita dalla scala antincendio e muore, la tragedia alla casa di cura di Robilante, vittima un pensionato di 81 anni. Dopo la denuncia della famiglia, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Voltiamo pagina, il summit sicurezza. I reati sono diminuiti ma deve migliorare la convivenza sociale. Il comitato provinciale si è riunito in prefettura a Cuneo per il dibattito, tutto dedicato alla situazione di Corso Giolitti. Troviamo le parole di Mariano Savastano, il prefetto di Cuneo, che dice il rischio è che singoli episodi isolati vengano fraintesi, ingigantiti e strumentalizzati. La sindaca Manassero insiste, dobbiamo trasformare l'immagine del quartiere utilizzando un approccio multilivello, come fatto con successo nella zona del Movicentro, diventata viva e accogliente. Intanto boom di iscrizioni alla cena, in 300 sotto i porti verso la stazione. In tanti hanno detto sì all'iniziativa organizzata dall'associazione che si occupa del rilancio dell'area. A pagina 38 le amministratrici di 6 comuni, voci libere per la parità di genere. L'alleanza traccia un percorso fatto di scuole, incontri, eventi contro violenza e discriminazione. Troviamo anche le parole di Ramona Liboà, consigliera Amorozzo, che dice la violenza di genere è attuale, anche qui abbiamo deciso di intervenire. Vediamo ancora un titolo a pagina 39, bus al posto dei treni tra Cuneo e Limone. Il servizio non male, ma i problemi ci sono. L'osservatorio Ferrovia del Tenda ha analizzato in una lunga nota le criticità ancora da risolvere durante attuali e futuri lavori. I convogli fino a Ventimiglia restano il nodo da sciogliere, bagni fuori uso e le corse vanno aumentate. Passiamo adesso al web, all'apertura dei quotidiani online, in home page di Targato CN. Ancora un'aggressione nel carcere di Alba, tra agenti della polizia penitenziaria feriti. Un detenuto avrebbe colpito gli agenti con un oggetto contundente ricavato da un manico di scopa. Un agente ha riportato una lesione al malleolo con 20

accesso al tratto tra il lago Chiaretto e il colle Diviso, disposto in mattinata in via precauzionale dopo il crollo sulla parete nord-est. Nessun masso o detrito sul percorso. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura. Cosa serve per andare a scuola? Molto più di un autobus. Grandabus e Agenzia della Mobilità Piemontese raccontano la ripartenza. Mezzi, autisti, orari e risorse pubbliche per muovere migliaia di studenti. E con questo titolo è tutto per il momento. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 8:16, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Benvenuti, bentornati chi si fosse collegato in questo momento. Iniziamo col piede giusto questa mattina, ovvero col sorriso, col buon umore. A portarvelo ci pensiamo noi, o meglio, ci pensano le Badole con il meglio del meglio.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
2: Beh, io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
1: Come ti può
2: Ho capito così. Per un anno, non per...
1: Tu sei, hai già passato.

0: tanto la morte.
1: Siamo quasi a due. Ho già raddoppiato. Allora, non mi vedi come sono tranquillo?
0: Smunto.
1: E difatti io sono tutto smunto.
2: Ma perché?
1: Stressato, biancolino.
2: Come si fa?
0: Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando la musica scegli tu.
3: Fai il pieno di buon umore. I momenti migliori delle Badole Online.
0: Anche il nostro poeta stamattina è un po' frizzante. Oh, sono proprio contenta. Dice: non sapendo se è considerata fascia protetta, ti mando due frasi e noi, caro poeta, le leggiamo tutte e due.
4: Perché lui così è uno che ci pensa comunque.
0: Ma sì, allora dice, questa è un po' così, che poi va interpretata. Se poi vuoi te la spiego, eh. Se fossi uno scultore ti scolpirei, se fossi un cantautore ti canterei, se fossi un pittore dipingerei, ma sono solo un trombettista.
4: Beh.
5: Quindi
0: Carmen,
5: giustamente se c'è traffico ti trombetterei.
0: Sì.
5: Scusa,

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga, una delle canzoni che ci ha accompagnato nel corso di questa estate, che ci accompagnerà ancora probabilmente per un pochino di tempo. Noi l'abbiamo riascoltata su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo quasi giunti al momento dell'informazione, tra pochissimo ci colleghiamo con la redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti con le news, ma prima qualche consiglio utile.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete, con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, insieme dal 1976.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
6: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
5: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
7: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
5: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
8: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento, affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
5: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
9: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

0: appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dalla prima pagina della guida che potete trovare in edicola. In apertura due campanelle per la scuola, il 9 e il 14. L'ex ITIS di Cuneo con il Made in Italy ha cambiato nome e composizione diventando Istituto di Istruzione Superiore del Pozzo. Il liceo D'Amici si anticipa tutti e inizia il 9 settembre. Avrà quattro sedi diverse per ospitare le classi. Per tutte le altre scuole si rientra il 14 con il Pellicopeano che ritorna al completo in corso Giolitti. La foto d'apertura è dedicata alla montagna, sempre più fragile, enorme frana sul Monviso, nessuna persona coinvolta, i pesanti effetti del cambiamento climatico su paesaggi e suoli delle terre alte. Poi ancora in prima pagina chikungunya, caso sospetto a Cuneo, disinfestazione delle zanzare in due aree, avviato il protocollo, quali sono i reali rischi del virus. E poi corso Giolitti, tra richieste e proposte i reati sono in calo, ma servono altri interventi per migliorare la viabilità. Infine l'energia solidale per il piccolo commercio, dai pannelli sui parcheggi delle grande distribuzione, un progetto civico partecipato. Vediamo adesso le aperture dal web, cominciando dalla fedeltà di Fossano. Servizi 03, ritoccate le rette aspettando il nuovo nido. L'aumento del 10% consentirà di recuperare parte dell'inflazione. L'assegnazione dei posti in via Santa Lucia riduce le liste d'attesa. Lunedì 28 settembre la data assegnata in rosso per l'apertura del nuovo nido in via Santa Lucia, come annunciato in consiglio comunale dal sindaco Dario Tallone. Passiamo alla Gazzetta d'Alba, in apertura il reportage, contratti fasulli, ordinanze non rispettate e le notti in strada, la vendemmia dei lavoratori stranieri in Langa, vivono da invisibili in condizioni precarie, seppur raccolgano tra le uve più pregiate al mondo. Abbiamo raccolto le storie e le voci di alcuno di loro. Questo appunto il titolo in apertura di homepage della Gazzetta d'Alba. Per quanto riguarda il Savigliano, in apertura il riconoscimento internazionale per meriti artistici per Natascia Chiarlo, la musicista e direttrice artistica savigliana, è stata premiata a Sant'Anna di Valdieri. Il Corriere di Saluzzo, il caldo intenso, prorogata l'ordinanza a tutela dei lavoratori maggiormente esposti. La regione Piemonte, a fronte delle elevate temperature di inizio settembre, appunto, ha prorogato l'ordinanza di tutela. Passiamo ancora all'Unione Monregalese, che apre con la frana sul Monviso, anche in questo caso. Ma cosa sta accadendo al Re di Pietra? Crolli sempre più frequenti sul Monviso. La regione ha convocato appunto una riunione urgente, come abbiamo potuto vedere sul quotidiano La Stampa quest'oggi e anche sulle altre varie testate. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Bisalta per un'anteprima del loro settimanale.
1: Sulla prima pagina del numero della Bisalta in uscita questa settimana troviamo innanzitutto la notizia di Guardante, corso Giolitti, riunione in prefettura. Si è riunito il comitato sulla sicurezza nella mattinata di mercoledì 2 settembre. Dopodiché l'ANAS pubblica il bando in Gazzetta UE da 120 milioni relativo al progetto della canna storica. Per agricoltura invece a Prazzo torna Caluma El Vache, la non edizione di un'iniziativa che ormai è storica. E per quanto riguarda economia, tecnologie torinesi nello spazio con la NASA. E per quanto riguarda provincia invece, sabato 5 settembre alle 11 presso il Foro Boario di Saluzzo torna la mostra della meccanica agricola. Invece per quanto riguarda Cuneo, la cultura per la scuola del Rondo dei Talenti. A Borgo San Dalmazzo, nuova ricerca sulla storia cittadina. A Boves, feste di San Grato 2026 a Rivoira. A Chiuso di Pesio, grande successo per la 26esima edizione di Chiuso d'Uverta. A Bainette invece affidata la concessione di servizi educativi alla prima infanzia. E infine Peveragno, l'estate della compagnia del Birun.

con Drop Dead, ci ha accompagnato alle 8:43. Noi lasciamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e parliamo d'amore insieme a Saif e Bresh.

0: E dopo il successo di Sanremo, che ha consacrato un po' Saif, è tornato insomma con la musica, con questa canzone Parlar d'amore insieme a Bresh, che ci ha accompagnato nel corso di quest'estate, anche questo singolo. Lasciamo nuovamente spazio a Francesco Cataldo, che con l'almanacco ci racconta la giornata di oggi, questo 3 settembre, con i compleanni dei personaggi famosi, personaggi della musica, e tutte le curiosità e le caratteristiche che alla data di oggi sono legate.
1: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: David Bowie con Life on Mars, che in realtà è più una domanda: c'è vita su Marte? Che l'autore la pone come domanda, per l'appunto. E per rimanere in tema, accadde oggi, l'abbiamo ascoltata perché il 3 settembre di 50 anni fa esatti, nel 1976, la sonda spaziale Viking 2 atterrava proprio sul pianeta Marte con l'obiettivo di scoprire se sul pianeta rosso ci fossero delle forme di vita. Quindi appunto noi l'abbiamo ascoltata. Diamo ancora spazio alla musica, ci spostiamo in Italia con Mimmo Locasciulli, Francesco De Gregori, Il suono delle campane, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.

0: Mimmo Locasciulli con Francesco De Gregori con Il suono delle campane. Sono le 9 in punto e dunque è arrivato il momento di lasciare spazio all'informazione, di aggiornarci con le ultime news insieme alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
1: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
2: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
1: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci.
2: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
1: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 3 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. La foto, il titolo di apertura dedicate al Monviso. Il re è fragile dopo la grande paura, un vertice sulla frana. Il boato per il distacco dalla parete nord-est è stato avvertito in tutta la valle. In regione saranno valutate le modalità di monitoraggio e prevenzione. Passiamo al primo piano, appunto una maxi frana si stacca dal Monviso, momenti di paura per la massa di rocce e ghiaccio caduta dalla parete nord-est, nessuno è rimasto ferito. Il vertice in regione analizza la fragilità della montagna simbolo, convocato dall'assessore alla montagna Marco Gallo. Intanto il comune di Crissola ha chiuso il sentiero V13. Troviamo anche le dichiarazioni di Marco Gallo, assessore regionale, che dichiara: vanno individuate le modalità di monitoraggio, prevenzione e sicurezza. Ancora in primo piano il record di notti tropicali, l'estate che entrò nella storia. L'aumento delle temperature segnala un fenomeno costante e la nuova normalità. Quest'anno la media supera i 25 gradi, nel trentennio tra il 1961 e il 1990 fu di soli 22. Il paradosso del 2026 è che le piogge, pur sotto la media storica, non sono mancate del tutto e quando sono arrivate sono state violente. Andiamo oltre a pagina 35, passiamo alla cronaca. Precipita dalla scala antincendio e muore la tragedia alla casa di cura di Robilante, vittima un pensionato di 81 anni. Dopo la denuncia della famiglia, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Voltiamo pagina, il summit sicurezza. I reati sono diminuiti ma deve migliorare la convivenza sociale. Il comitato provinciale si è riunito in prefettura a Cuneo per il dibattito, tutto dedicato alla situazione di Corso Giolitti. Troviamo anche le dichiarazioni di Mariano Savastano, il prefetto di Cuneo, che dice: il rischio è che singoli episodi isolati vengano fraintesi, ingigantiti e strumentalizzati. La sindaca Manassero insiste: dobbiamo trasformare l'immagine del quartiere utilizzando un approccio multilivello, come fatto con successo nella zona del Movicentro, diventata viva e accogliente. Intanto il boom di iscrizioni alla cena in 300 sotto i portici verso la stazione, in tanti hanno detto sia l'iniziativa organizzata dall'associazione che si occupa del rilancio dell'area. A pagina 38, le amministratrici di 6 comuni, voci libere per la parità di genere. L'alleanza traccia un percorso fatto di scuole, incontri, eventi contro violenza e discriminazione. Troviamo anche le dichiarazioni di Ramona Liboa, consigliera a Morozzo, che dice: la violenza di genere è attuale, anche qui abbiamo deciso di intervenire. Vediamo ancora un titolo a pagina 39, bus al posto dei treni tra Cuneo e Limone. Il servizio non male, ma i problemi ci sono. L'osservatorio Ferrovia del Tenda ha analizzato in una lunga nota le criticità ancora da risolvere durante attuali e futuri lavori. I convogli fino a 20 miglia restano un nodo da sciogliere, bagni fuori uso e le corse vanno aumentate. Passiamo adesso al web, vediamo ancora una volta le aperture dei quotidiani online alle 9:10 di questo 3 settembre, cominciando da Targato OCN. In apertura di home page: ancora un'aggressione nel carcere di Alba, 3 agenti della polizia penitenziaria feriti. Un detenuto avrebbe colpito gli agenti con un oggetto contundente ricavato da un manico di scopa. Un agente ha riportato una lesione al malleolo con 25 giorni di prognosi, un secondo 7 giorni, accertamenti ancora in corso per il terzo. Cunodice.it si aggiorna all'home page: la scuola riparte ma senza mense e con orario ridotto, le famiglie chiedono spiegazioni. La lettera firmata da oltre 40 famiglie i cui figli frequentano le primarie Rolfi e Revelli di Cuneo, ma la situazione riguarda molti altri istituti. Cuneo24.it, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la frana sul Monviso, revocata la chiusura del sentiero V13, sopralluoghi escludono danni al tracciato. Il comune di Crissola ha firmato ieri sera l'ordinanza che annulla il divieto di accesso al tratto tra il lago Chiaretto e il colle Diviso, disposto in mattinata in via precauzionale dopo il crollo sulla parete nord-est. Nessun masso o detrito sul percorso. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: cosa serve per andare a scuola? Molto più di un autobus. Grandabus e Agenzia della Mobilità Piemontese raccontano la ripartenza. Mezzi, autisti, orari e risorse pubbliche per muovere migliaia di studenti. E con questo titolo per il momento è tutto, le prossime news tra mezz'ora.

0: Annalisa con canzone estiva abbiamo ascoltato perché richiesta da un nostro caro ascoltatore di Robilante. Vi ricordo che per scriverci, contattarci, poter parlare con noi e chiederci le vostre canzoni preferite potete farlo al 333 820 9023. Diamo adesso ancora spazio alla musica con Mina e Celentano, A un passo da te. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Cruset, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del matto Sereno Brix e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: un passo da te Mina con Celentano. Adesso vi parliamo di una mostra, Verità nascoste, linguaggi dell'arte a Barge. È stata presentata nella serata di lunedì all'ATL di Cuneo, che sarà visitabile dal 5 settembre al 17 ottobre presso gli spazi dell'ex officina ferroviaria, appunto a Barge. Sentiamo le parole a tal proposito dell'assessora alla cultura di Barge, Monica Veglia, in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Le verità nascoste, ne parliamo con l'assessore.
2: Sì, Barge quest'anno ospiterà una mostra interessante e particolare, appunto le verità nascoste, i linguaggi dell'arte. È un dialogo sostanzialmente tra ciò che la scienza indaga e l'arte vuole estrapolare da quelli che sono un po' le tematiche nascoste e che non si possono vedere subito a primo acchito. Le novità di quest'anno sicuramente sei protagonisti importanti dell'arte, della pittura, della scultura, che rappresentano con linguaggi diversi tutto ciò che l'arte può significare in un contesto del genere di dialogo tra scienza, appunto, e arte.
1: Ricordiamo ancora, assessore, le date.
2: Allora, dal 5 di settembre, che ci sarà l'inaugurazione alle ore 17:30 presso l'ex officina di Barge, fino al 17 ottobre.

E dopo Dua Lipa diamo ancora spazio alla musica, ascoltiamo Coez con il suo ultimo singolo di questo 2026, Ci vuole una laurea, e poi l'appuntamento delle 9.30 con l'informazione insieme alla redazione nazionale, Alessandro Galea.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broera in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Puricelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi e nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Grazie Francesco, cambio della guardia ai microfoni per la diretta. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno Luisella, buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, allora noi proseguiamo con la musica, logicamente tra poco suoneremo anche le canzoni che sono un po' legate alla giornata di oggi per quanto riguarda l'almanacco, come Mattia Bazar,

I London Beat con You Break in the Sun. Allora, cominciamo ad ascoltare la voce di Laura Valente, voce dei Mattia Bazar per un periodo della band, per un periodo anche della sua vita, e questa canzone è questa nostra grande storia d'amore.

voglia di esistere, grande, veramente molto molto bella questa canzone. Il compositore Claudio Guidetti oggi festeggia 62, la Caterina Valente 63. Natalia Estrada, ve la ricordate, l'attrice, conduttrice televisiva, 54, e il compleanno anche di Jennifer Page, la cantante di Crush. Bella, bellissima questa canzone, ascoltiamocela.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Sono le 10 e un minuto.

siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non prendete troppo da voi stessi e dagli altri. Non pretendete, scusate, troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Abbiamo sottofondo gli Steely Dan, perché dobbiamo ricordare Walter Baker, che purtroppo se ne andava nel 2017, questo grandissimo gruppo americano.

Daily Dan, abbiamo ricordato Walton Baker, ma ricordiamo anche una cosa: chi vinceva nel 1970 proprio oggi il Festival Bar con Fiori Rosa, Fiori di Pesco? Lui, Lucio Battista.

0: Battisti vinceva questa settima edizione del Festival Bar. Mi era sfuggito il fatto che fosse iniziato già negli anni 60 e avvenne tutto questo ad Asiago, in provincia di Vicenza. Cosa facevi 25 anni? Come dicevo, Lucio Battisti, e invece seconda posizione per Patti Pravo, che adesso ascoltiamo subito con Per te.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound. State bene da Patti Pravo, naturalmente.
2: Grazie.

Le manifestazioni estive, quelle legate alla musica. Beh, il Festival Bar, che cominciò nel 64 e andò avanti fino al 2007. Poi c'era il disco per l'estate, che si svolgeva a Saint Vincent dal 64 al 2003, il Cantagiro dal 62 all'81, che portava in giro per l'Italia tanti cantanti e fece due tappe anche a Cuneo proprio all'inizio di questa manifestazione nel 69, se non ricordo male. Adesso il meglio delle Badole Online, perché sapete che in quest'anno noi festeggiamo i nostri primi 50 anni a fine anno, e poi infatti il prossimo anno faremo ancora tutto un anno di cinquantennio, e poi i 25 anni delle Badole Online, di questa trasmissione curiosa nata assolutamente per caso.

0: vegan per tenersi in forma praticamente si immerga nell'acqua gelida mentre fuori il termometro registra 3 gradi. Ah. Si mette un cappello in modo che la testa non prenda freddo e poi si immerge in questo.
1: Quindi per mantenersi in forma come fa lui, allora acqua gelida socia, però acqua cappello gelida. In testa. Tu piccolo ce l'hai sempre un cappello in testa?
2: L'ho tolto con l'inizio del mese di aprile.
1: Oh,
2: cervicale,
1: ho capito, ma meno male che è arrivato aprile.
2: Meno male,
1: guarda,
2: meno
1: Dio
2: male.
1: Dio salvi aprile.
2: Avrei tirato fuori perché... ieri sera l'avessi avuto.
1: No, meno male Dio salvi aprile.
2: Che incredibile.
1: Vabbè, dai.
0: Questo così. È il rituale della domenica per Becca.
1: Ah, lo fa solo la domenica.
0: Oh, okay. Beh, chiaro, c'è chi fa il pranzo della domenica, lui invece
1: fa il bagno freddo.
0: Ghiaccio.
1: Che si immerge

0: Vabbè, voglio dire, social, se tu sapessi, se tu sapessi che ti tieni in forma, tu con quella roba lì che hai, con quelle con quella
1: no, l'ernia, con quelle cose lì, plurale femminile, sono le mutande. Cos'altro ho di plurale femminile io? Ditemi.
0: Chiudiamola lì, vai, delle mutande tue, chi se ne frega. Volevo sapere se, se potrebbe aiutarti un bagnetto gelido.
1: Ma io non riesco neanche a immergermi nell'acqua del mare ad agosto, perché per me è freddo.
0: Oh, ma che piccolo.

seconda parte, dopo il notiziario, due ospiti che ci parleranno di un evento molto importante che si svolgerà domenica al campo d'atletica Walter Merlo. Parleremo di atletica

0: Questa è una versione molto recente di Nile Rodgers, delle Freak. Nile Rodgers, produttore, storico produttore degli Chic, e queste sono canzoni inossidabili che ogni tanto i produttori musicali vogliono in qualche modo far conoscere alle giovani leve, e quindi ripropongono dei remix come questo datato 2024. È tempo di news, quelle di metà mattina.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: La radio della tua città.

0: supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: detto prima, abbiamo due ospiti questa mattina, cioè ci sarà un evento molto importante domenica. Ospitiamo Daniela Rubino, che è la presidente dell'Atletica Cuneo, ed è venuto con lei ad accompagnarla anche il past president Franco Carbonaro. Allora, buongiorno intanto, ben arrivati. Daniela, ci sarà questo evento molto importante che noi stiamo già pubblicizzando, ma è il caso proprio di sottolineare questo bel evento che avete organizzato. Raccontaci.
1: Sì, diciamo che per la città di Cuneo, per quel che riguarda l'atletica leggera, sicuramente è un evento di grandissimo rilievo, soprattutto per gli ospiti che sono molto importanti e che appunto negli spot pubblicitari avete già sentito, ma lo ribadiamo. Avremo come madrina Zainab Dosso, che è famosa perché primatista italiana nei 100 metri, bronzo europeo, insomma, e lei non gareggerà ma sarà comunque madrina dell'evento. Mentre a gareggiare avremo Gloria Hooper, che è pluricampionessa italiana nei 100 metri, 200 metri e, come avete sentito negli spot, altri atleti molto importanti. Ci saranno premi anche in denaro per i migliori risultati e quindi chiediamo insomma anche la partecipazione di tutta la cittadinanza,
0: pubblico,
1: perché questi atleti meritano insomma di essere applauditi, visti e seguiti.
0: Chiaro.
1: Solo per gli appassionati di atletica, ma per le famiglie, per i bambini, per tutti coloro che comunque vogliono conoscere meglio questo meraviglioso sport.
0: Ecco, l'Atletica Cuneo, avete voluto dedicare, diciamo, questa giornata a Duilio del Prete. Duilio del Prete per molti è un attore, è stato un attore, un grande attore che ha portato il nome di Cuneo in tutta Italia, ma è stato anche un personaggio, insomma, che faceva parte dell'Atletica Cuneo, giusto, presidente?
2: Sì, giustissimo. Io ero suo compagno di scuola negli anni 50, all'epoca della fondazione dell'Atletica Cuneo, anzi 57 in particolare, ed avevamo un gruppetto di studenti liceali appassionati di fisico che quindi si curavano già l'aspetto e la forma fisica. Duilio, per esempio, aveva escogitato un sollevamento pesi costituito da una sbarra d'acciaio, due secchielli ai lati pieni di cemento, e con quelli faceva il sollevamento pesi.
0: Certo.
2: Poi correvamo, ci allenavamo, eccetera, ed avevamo un aiuto dal famoso professor Giannessi, che era il nostro professore di educazione fisica al liceo, che in sede di...
0: Che li seguiva?
2: Ci seguiva molto da vicino, e poi quando si facevano gli scrutini riusciva a sgraffignare qualche voto in più, in modo che tutti noi avessimo
0: un aiuto in modo da poter
2: evitare,
0: certo,
2: le tasse scolastiche.
0: Certo.
2: Questo è il primo ricordo che abbiamo.
0: Certo.
2: Poi facevamo anche altre cose, perché quelli erano tempi in cui l'Italia esplodeva, uscivamo dalla guerra, la ricostruzione, il boom economico, tutte le attività avevano successo, la sanità generale, l'istruzione a livello di tutte le scuole per tutti. Insomma, erano tempi veramente formidabili.
0: Boom, il famoso boom economico.
2: Ecco.
0: Allora, torno su Daniele. Avete deciso appunto di ricordare Duilio del Prete, e poi ci sono i vostri atleti dell'Atletica Cuneo che vanno omaggiati, no? Come giustamente tu dicevi prima, lanciamo questo invito alle persone che ci ascoltano, alla cittadinanza cunese, non solo, anche perché è tutto d'ingresso gratuito, quindi voi fate veramente un grande sforzo. Ascoltiamoci Marco Mengoni che ci canta Pronto a correre, e poi torniamo su questo argomento.

0: lasciamo Marco Mengoni, torniamo a parlare di atletica, ma soprattutto torniamo a parlare di questo evento che ci sarà domenica. Allora, fuori onda mi parlavate dell'aspetto sociale di questa manifestazione. Daniela.
1: Sì, la nostra società ha un bacino, insomma, di atleti, di giovani che hanno etnie molto diverse, molto differenti. E, ci sono molti ragazzi extracomunitari e diciamo che il nostro ruolo è molto importante per loro dal punto di vista sociale.
0: Certo.
1: Perché ci accogliamo spesso molte spese che a carico loro non sarebbero sostenibili. E, vorrei sottolineare il fatto che questi ragazzi lavorano insieme con grande rispetto reciproco e in grande amicizia. L'ambiente è davvero sereno e molto molto bello, per cui questo diciamo che forse è la cosa della quale siamo più orgogliosi, più che dei risultati, che comunque ci sono, perché anche quest'anno abbiamo avuto 4 atleti che si sono qualificati per i campionati italiani. L'anno scorso una nostra atleta nel lancio del peso è arrivata addirittura 7ª, e quindi insomma diciamo che questo lavoro di squadra sta funzionando.
0: Vi sta premiando ed è giusto, perché come hai sottolineato tu è veramente anche un aspetto sociale molto importante, intanto di integrazione e sì. Poi per dare una mano a questi ragazzi che sicuramente sono molto dotati dal punto di vista atletico. Ricordiamoci il nostro Ben Cosme.
1: Certo, che è il direttore tecnico e appunto nei 400 ostacoli ha sempre detto la sua, parte alle Olimpiadi di Londra e continua a lavorare nella
0: purtroppo
1: società.
0: Poi l'infortunio e la successiva operazione sì.
1: hanno interrotto una carriera che sicuramente poteva portare ancora grandissime soddisfazioni.
0: Certo.
1: Ad altissimo livello.
0: Certo. Cosa possiamo aggiungere, presidente Past, in questa presentazione? Allora, abbiamo detto che sarà un bel modo anche così per le famiglie, anche per invogliare i ragazzini a fare questo sport, che è uno sport bello, pulito, che fa bene, poi insomma soprattutto come tutti gli sport, ma in questo caso direi anche ci aggiungerei anche economico, perché
2: non richiede grandi investimenti.
0: Esatto, non richiede grandi investimenti.
2: Se io vado a giocare a golf o delle altre spese.
0: Certo, certo, tanti altri sport, certo, esatto.
2: Poi l'atletica è la base di qualsiasi attività sportiva, cioè lo vedi subito quando un atleta in qualsiasi sport ha già fatto dell'atletica leggera, perché ha coordinazione, velocità di esecuzione, prontezza dei riflessi, insomma tutte caratteristiche che in qualsiasi sport sono necessarie.
0: Certo,
2: infatti atlete tipo Marta Bassino, che è al top del livello nello sci,
0: certo,
2: faceva atletica con noi saltuariamente, veniva ad allenarsi qui d'estate, per cui l'abbiamo anche aiutato in questo.
0: Chiaro, chiaro, è interessante. Daniela.
1: Sì, diciamo che appunto questa manifestazione vuole ricordare Duilio Del Prete, perché comunque è stato un atleta ma anche un grande attore, e gli anni passano e si rischia di dimenticare le persone importanti che davvero hanno fatto qualcosa. Forse non tutti sanno che comunque lui ha partecipato, è stato attore nel film Amici miei con Tognazzi, quindi una carriera di tutto rispetto, ed è giusto che la cittadinanza ricordi questi personaggi, e siamo contenti che sia proprio l'atletica leggera a poterlo fare.
0: Bravi, indubbiamente.
2: Volevo ricordare che quest'anno è il cinquantenario dell'uscita del film.
0: Ah, giusto.
2: E quindi è una ricorrenza che la sorella Cristiana, la sorella di Duilio, ha voluto solennizzare e ci ha aiutato molto in questa manifestazione.
0: Indubbiamente, indubbiamente. Allora, io vi ringrazio di esserci venuti a trovare e ricordo ancora domenica 6 settembre dalle
1: 14.
0: Dalle 14 in avanti. Vuoi raccontare brevemente come si svolgerà la giornata?
1: Sì, diciamo che ci sarà l'accoglienza di tutti gli atleti partecipanti, e l'inizio delle gare, delle competizioni, e poi ci sarà un bellissimo intermezzo per il pubblico che la Cuneo Ginnastica ci offrirà con le sue atlete, quindi uno spettacolo anche questo da non perdere. Ci sarà un street food, quindi anche da mangiare, insomma,
0: proprio una giornata da vivere insieme.
1: Ci saranno tante personalità importanti, anche l'assessore Walter Fantino allo sport di Cuneo, ci sarà probabilmente l'assessore regionale allo sport e tante altre personalità.
2: Speriamo
1: importanti.
2: Il sindaco di Cuneo.
1: Speriamo il sindaco di Cuneo, che comunque spesso partecipa alle nostre manifestazioni. Abbiamo il patrocinio del comune di Cuneo e quindi siamo soddisfatti.
0: Bene, bene. Allora, noi non possiamo fare altro che augurarvi una gran bella manifestazione. Il tempo è dalla nostra parte, farà un po' caldino, ma comunque questo è il momento ancora di queste temperature un pochino più alte, però lì c'è modo poi di rinfrescarsi. Grazie di esserci venuti a trovare e noi andiamo con un altro pezzo musicale.
1: Grazie a voi.

0: Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che non

Nelle prove del Sanremo 2011, quando ho sentito per la prima volta questa canzone, ho fatto un collegamento in radio e ho detto vince Sanremo Roberto Vecchioni, perché è una canzone straordinaria che abbiamo voluto rifarvi sentire alle 11 precise. Ancora una canzone e poi diamo la linea a Pianeta Italia, a Lorenzo Bartoli con la sua Pianeta Italia. Grazie per essere stati con noi, non ci sentiamo domani che è venerdì, fine settimana, e poi come sempre nel weekend il meglio

0: e no, e ridi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
3: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
2: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
3: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta a Cuneo.
4: Grandi novità a Cuneo, lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa, ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
5: Radio Piemonte.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ben arrivati amici, buona giornata, forza e coraggio. Benvenuti all'interno di Pianeta Italia. Qui naturalmente c'è solo musica

musica italiana che quest'oggi parte con gli anni 80, 1983. Marco Armani, è la vita, è la vita. Ben arrivati, buona giornata di nuovo da parte di Lorenzo. Grazie naturalmente per essere dei nostri. Diamo il via ufficialmente alla storia della musica italiana che torna a suonare in radio. Questo è Pianeta Italia.

0: 3 Paolo Menegussi, era i suoi inizi, diciamo, erano i primi brani che facevano impazzire l'Italia, che lo facevano conoscere il pubblico italiano. La canzone era naturalmente Vero Falso.
1: I più grandi della musica sono qui
2: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Le grandi canzoni italiane
0: 1995 con Ivana.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Radio Piemonte Sound.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia, centrato la settima vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
3: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
1: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scolcate e Sweeney. Darderi affronta il ceco Svercina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Con la tradizionale conferenza dei piloti, al via oggi il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo. Lorenzo Villanetti.
4: L'abbraccio dei tifosi in Piazza Duomo a Milano a Hamilton e Leclerc, la livrea speciale in onore del 7 volte iridato il Kaiser Michael Schumacher, la penalità a Kimi Antonelli che partirà dal fondo della griglia. Ingredienti, insomma, per fare bene ci sono tutti in casa Ferrari, che si avvicina al Gran Premio di Monza col cuore a mille, ma soprattutto la consapevolezza di quello che può essere l'ultimo treno per il mondiale, guidato dal giovane bolognese della Mercedes, che nonostante il cambio della Power Unit sogna la super rimonta. Lo stesso Toto Wolff tiene accesa la fiamma, dichiarando che il tracciato lombardo è uno dei migliori circuiti del calendario per recuperare posizioni. L'effetto scia crea opportunità di sorpasso, dice, quindi ci saranno occasioni per Kimi di lottare per la vittoria. Aspettando il semaforo verde, il primo appuntamento è per oggi, con la consueta conferenza stampa dei piloti prevista per le 13.30. Domani le due sessioni di libere, una alle 12.30, l'altra alle 16. Stesso orario sabato per le qualifiche, domenica alle 15 la gara.
1: Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati, quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio. E poi si chiude col torneo di pallavolo maschile, Italia record nel medagliere, già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Ciao, un saluto a voi tutti da Peter Field.

0: Abbiamo ripescato questa volta qualcosa che mancava all'interno della programmazione di Pianeta Italia e sono stato felicissimo di suonarla. Generazione di fenomeni.
1: Una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
2: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
3: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
2: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come il Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
3: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
2: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolcate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024 Taylor Fritz.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: primo posto, dopodiché è scesa tra la seconda e la terza posizione, però così è rimasta fino quasi alla fine di settembre dell'estate del 2002. C'è Luca Grignani con Leiuola. Questa canzone che ha fatto un po' discutere.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Un LP del dicembre 1974. L'album si titola Anima Latina ed è il nono album discografico di Lucio Battisti, pubblicato appunto nel 74 dall'etichetta famosissima discografica numero 1. Concepito dopo un viaggio in America Latina, presenta delle marcate differenze rispetto agli altri album di Battisti degli anni 70, soprattutto dal punto di vista musicale. In contemporanea con l'album, Battisti rilasciò una lunga intervista per il giornalista Renato Marengo di Ciao 2001, che può essere considerata il manifesto teorico dell'album. Un disco davvero fantastico. Ricordiamo che all'interno di questo lavoro, ricordiamo qualche tracce, tra cui Anima Latina appunto, La Nuova America, Macchina del Tempo, e poi brano che è stato anche ripreso da diversi personaggi, tra cui l'ultima versione, ricordiamo quella di Annalisa Minetti, e canzone anche che è cantata in duo con Mara Cubeddu, voce dei Daniel Santa Cruz Ensemble, ed è proprio lei la parte femminile, la voce maschile invece è quella del grandissimo Lucio Battisti. La canzone è Due Mondi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la Raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, la radio della tua città.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

per i prossimi minuti. Restiamo negli anni 80, 1984. Questa è una canzone veramente, ma veramente di repertorio di Fabio Concato. Il titolo è A Dean Martin. Ragazzi.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: 9.13 e un minuto.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
2: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al suo arrivo a El Cairo ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
3: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
2: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
3: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
2: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer si fermeranno al decimo di ogni partita per tributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
3: Per ora è tutto, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Protagonisti, diciamo, degli anni 90 che partono, che iniziano la loro strada negli anni 90 e arrivano ancora ad oggi. E

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

classe di altri tempi, 1994, Il Sole e la Luna, è una canzone che Ron ha fatto diventare veramente un vero classico e cavallo di battaglia della sua carriera, è un classico innanzitutto.

una canzone degli anni 90, partecipa al Festival di Sanremo del 1997 con questo motivo. Massimo Ranieri, Ti parlerò d'amore, la ricordavate? Io sì, e so che anche molti di voi sicuramente in nostro ascolto la ricordavano, per qualcun altro invece sarà stato un po' un punto di domanda.

biglietti è come fare il viaggio in ritorno al futuro, e la macchina del tempo di Pianet Italia ci porta tra il 1970 e il 1979, barra magari a volte l'inizio proprio degli anni 80. Quest'oggi ci siamo fermati appunto nel momento anche con i grandi cantautori italiani di sempre. 1979 era Alberto Fortis con Il Duomo di Notte. Radio 1997, un gruppo questa volta. È il momento dei Negrita, questa è A Modo Mio.

Una buona giornata. Io vi lascio con un gruppo degli anni 90, erano i Di Rotta su Cuba. Siamo precisamente nell'estate del 1995 con questa canzone che impazza veramente da tutte le parti. Si intitola Gelosia. Vi auguro la buona giornata, come sempre viva la musica italiana. Grazie per essere stati con noi e torniamo domani.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
3: Questione migranti, oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
3: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PCI, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
4: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande e conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
3: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Amici, manca pochissimo, tutto è pronto per dare il via a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Vi aspetto tra pochissimo su Radio Piemonte Sound.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Per la vostra sicurezza All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook. Radio Piemonte Sound.
4: Festival Bar e New Hit, la migliore musica delle

Cominciare così dal Festival Bar 1985 Baltimora, che non è solamente una città degli Stati Uniti ma è stato anche un progetto musicale italiano, tutt'oggi considerato un one hit wonder grazie al singolo Tarzan Boy. Frontman del progetto era il cantante ballerino britannico Jimmy McShane, e questa canzone Tarzan Boy l'abbiamo proprio sentita sul palcoscenico nelle varie tappe del Festival Bar 1985. Sono Mirko Bencivenni, con la gocciolina agli occhi vi comunico che questa è l'ultima puntata dello speciale Festival Bar, la nostra avventura che è durata un'estate tanto quanto duravano le estati del Festival Bar. Cominciavano a maggio e finivano a settembre con la grande finale all'Arena di Verona. Dal Festival Bar 1986 abbiamo tempo per i ringraziamenti e per i saluti, intanto ascoltiamo la musica e continuiamo a raccontarvi un po' di news in merito comunque agli artisti o alle canzoni che vanno a comporre la nostra playlist. Dal Festival Bar

0: che è fortissimo. Tu sei
1: speciale Festival Bar con Loredana Bertè. Il 1986 è un anno molto importante per la cantante. Lei partecipa al Festival di Sanremo col finto pancione, con un singolo assolutamente esplosivo che si intitola Re. Poi nel Festival Bar del 1986 ci regala questa Fotografando. Ci spostiamo con la prossima canzone che abbiamo scelto per voi al Festival Bar del 2002. Rimane invariata la formula rock per questo primo step dello speciale Festival Bar. Riascoltiamo i Subsonica con la loro nuova Ossessione.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: su Radio Piemonte Sound. Nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.
1: Due minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
3: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
2: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari. Alessandro Cisilin.
4: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta su un approfondimento realizzato dalla fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri dallo stesso istituto di statistica i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% sull'anno, due punti in più del mese precedente, determinanti ancora i rincari sugli energetici.
2: E continuano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo il segretario generale Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
5: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
6: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
7: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
5: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
8: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
5: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: la colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi. Festival Bar.
1: Un tuffo nell'estate 2021 con Madame e Marea. Buon ascolto.

0: noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: the sound.
1: Due edizioni del Festival Bar, 10 anni di differenza, grande musica alla radio. Dal Festival Bar 1992, tra qualche istante Roberto Vecchioni ci dice "Voglio una donna". Subito invece, dal Festival Bar 2002, arriva lui, Zucchero Sugar Fornaciari. Lui invece ci dice "Sento le campane".

0: Festival Bar e New Hit. Le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
1: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: canzone pop
1: su Piemonte Sound, appuntamento con lo speciale Festival Bar, che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Questione migranti in primo piano, oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Siamo alla cronaca, omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
5: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello, coinvolte almeno un'auto e 2 bici. Ci sono anche dei feriti, 2 dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, 2 automediche e 4 ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
4: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISEE.
5: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifica al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
4: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili si fermeranno al 10° minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. E Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
4: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
5: Speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound, amica radio. Speciale Festival Bar e il New Hit su Radio Piemonte Sound.
6: Sotto questo sole bello pedalare, se
3: sole, caldo mare e Speciale Festival Bar 1964-2008.
7: Speciale Festival Bar.
3: Oltre 40 anni di estati in musica.

e Ragazza Mena con questo brano partecipano per l'appunto al Festival Bar 2003 in quell'estate. Speciale Festival Bar, io sono sempre Mirko Bencivenni, di 3 minuti in 3 minuti cambiamo genere, cambiamo anno, talvolta cambiamo decennio. Restiamo però negli anni 2000 con la prossima in questo caso, perché dal Festival Bar 2004 vi regalo i Pooh con Capita quando capita. Buon ascolto e buon divertimento.

porta al 1992 con Paolo Vallesi da Firenze con Furore, questo artista che ha raggiunto la sua notorietà nel 1991 e pensate, durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo. È uno dei pochi cantautori italiani amato in America Latina e Spagna e le sue canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese e lanciate all'estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz. Dal Festival Bar 1992 lo ritroviamo con Sempre, lui è Paolo Vallesi.

Qualcuno si chiede: e se il Festival Bar lo facessero ancora? E se il Festival Bar non si fosse mai fermato? Beh amici, la canzone che stiamo per ascoltare sicuramente avrebbe partecipato al Festival Bar, perché è sicuramente uno degli indiscussi tormentoni del momento.

0: piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Restate con noi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea e NATO per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Dramma d'Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa in un palazzo, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa dell'identificazione delle vittime si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

tranne i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

musica, in questo caso abbiamo ritrovato questo successo dal Festival Bar 2001, il 38esimo Festival Bar che si è svolto esattamente tra Padova, Benevento, Taormina, Lignano, Sabbiadoro e Verona, e fu presentato da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko, 72 cantanti protagonisti, ospiti inclusi chiaramente nel pacchetto dei 72 cantanti. La prossima canzone ci porta al Festival Bar del 2000 e andiamo a scomodare per i prossimi 3 minuti in musica niente po' di meno che i Litfiba. La canzone è Il Giardino della Follia, estratto dall'album Elettro Macumba, il decimo album in studio della rock band italiana ed è il primo album con Gianluigi Cavallo alla voce. Ed è anche quello che riporta la band di Ghigo Renzulli alle sonorità puramente rock che erano state precedentemente accantonate dai Litfiba negli album precedenti.

0: Senti che musica, ora spazio alle news e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca, finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
3: E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
4: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
3: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
4: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
3: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
4: E con questo è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la pubblicità.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

qualche tempo fa con Speciale Festival Bar New Hit. New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

0: delle nostre estati
1: con Speciale Festival Bar.
2: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda,

0: FA-CO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Grimaldi, il pianeta in grave pericolo, il Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre.

Parade Story New Hit su Radio Piemonte Sound. Andiamo ora al 2020 per raccontarvi che il 22esimo album più venduto di quell'anno fu Reale di J-Ax. Noi ascoltiamo Ostia Lido, super hit estratta da quel 33 giri.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
3: Fatti amare.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: sono le 17.
1: Su Radio Piemonte Sound è tempo di informazione, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Pier Vincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
3: Siamo alla cronaca. Finale Ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
4: E omicidio-suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
3: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
4: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie. 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato, e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
3: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Turam, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Quante volte ognuno di noi è venuto un po' in mente di lasciare tutto, andarsene, mollare il grigiore, andare in un posto assolato? Ecco, questi due ragazzi che sono di Dublino, stanchi di questo grigio, appunto, se ne sono andati a San Diego per prendere ispirazione dal sole, da questa località. E hanno chiamato la loro canzone Big Sur, che sarebbe un po' un posto di mare, no? Come chiamare tipo Milano Marittima una canzone, non so, un posto così. Allora, loro arrivano direttamente da Dublino, sono giovanissimi e si chiamano i The Thrills.
1: Speciale Festival Bar.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, validi per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù De Rossi e l'ariano Fabregas.
2: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
3: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Superata non senza brividi la Svezia nei quarti degli europei femminili, parliamo di pallavolo, la nazionale di Julio Velasco è proiettata alla semifinale di sabato a Istanbul. Approdo minimo per le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica, e il CT non nasconde mire più ambiziose.
4: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo con... Se passiamo, con chi giochiamo alla finale, però dobbiamo giocare la prossima partita con più lucidità, con meno nervosismo, con meno rigidità, perché gli avversari, quando ci mettono in difficoltà, noi dobbiamo mantenere la determinazione, però con molta calma.
1: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Un saluto agli amici della radio Piemonte Sound, da Arianna Fontana.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Trovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: E anche per questo giovedì siamo arrivati all'appuntamento con Cosa succede in città. Oggi vi parliamo della Sagra di San Sereno, giunta alla sua 97esima edizione, che si terrà dal 5 al 20 settembre. Ne abbiamo parlato in studio con il vice sindaco e assessore Luca Serale e con Andrea, un ragazzo che fa parte dell'organizzazione della Sagra. Sentiamo le loro parole ai nostri microfoni in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
3: È tempo di San Sereno, 97esima Sagra di San Sereno. Abbiamo due ospiti qui in studio, ne parliamo, cominciamo dal vice sindaco Luca Serale, l'assessore di competenza di questa bella sagra che sottolinea i prodotti della nostra terra.
4: Sì, siamo nuovamente a San Sereno, appuntamento tipico di fine estate che raggruppa un po' quello che sono i nostri prodotti della terra, ma che in contemporanea, se vogliamo, celebra anche un po' le nostre feste patronali. Siamo più o meno a metà rispetto alle celebrazioni. Questa settimana ci sono altre feste patronali in corso, ce ne saranno ancora dopo, ma sono momenti di forti per la nostra comunità e che stanno in piedi grazie ai tantissimi volontari che tutti gli anni si prodigano appunto per fare star bene i loro cofrazionisti e chi vuole visitare appunto le nostre frazioni.
3: L'ASICT è perfetto, assessore, perché Alessandro, detto Tato, universalmente detto Tato, è uno di quelli che insomma si danno da fare per organizzare questa manifestazione.
5: Sì, buongiorno a tutti, io sono parte dei volontari della Sagra di San Sereno, del comitato che è rappresentato dal presidente Valerio Pittavino, e anche quest'anno siamo arrivati alla 97esima sagra piena di eventi. Qui si inizierà la conferenza stampa alla scuola materna di Sarco Castagnaretta, per poi proseguire il sabato 5 con la raviolata e poi la settimana dopo piena di eventi, grazie a tutti gli sponsor che ci sostengono tutti gli anni, al comune di Cuneo e tutte le persone che comunque partecipano e ci danno una mano, non solo in termini morali ma comunque proprio di sostanza.

0: E dopo la musica torniamo con cosa succede in città, ancora a parlare della sagra di San Sereno. Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento, sentiamo ancora le parole del vice sindaco e assessore Luca Serale e di Andrea, uno dei volontari che organizzano la festa.
1: È decisamente importante il ruolo delle associazioni e del volontariato, come hai già detto tu Tato. Vuoi ricordare qualcosa così di particolare del vostro programma che vale la pena sottolineare? Beh, intanto diciamo che tutto il programma è sicuramente online.
2: Sì, il programma è online sulle pagine social, Instagram è Sagra San Sereno, Facebook è Sagra di San Sereno. Come detto, sabato 5 ci sarà la Rai Violata, seguita dal martedì successivo con tramite la Vallestura Experience abbiamo organizzato un evento molto particolare con l'associazione Rasduireto, che organizza i Crusette. È già il primo evento sold out della manifestazione,
3: buonissimo.
2: Per poi passare al mercoledì con una serata all'insegna della sicurezza in montagna col soccorso alpino. Il giovedì ci sarà il Kinder, un gruppo musicale che ripercorre le sigle dei cartoni animati degli 80 e 90. Il venerdì il gruppo citano Libalos. Il venerdì ci sarà la cover band degli 883 e la domenica la Prisma Band, che animerà le strade di Salco Castagnaretta, a seguire poi da DJ Piolo, che ci allieterà fino alla fine della serata con musica da discoteca.
1: Ecco, sono secondo me molto belle queste feste, perché danno proprio il senso di comunità e fanno sì che le raviolate, i crusette, cioè in un attimo ci sia sold out. Questo è molto bello.
4: E vengo proprio rimorchio rispetto a quello che mi dicevi, Luisella, perché c'è una tradizione nella tradizione a San Rocco Castagnaretta, che sono le donne di San Rocco Castagnaretta, che proprio la sera dell'inaugurazione si cimentano in piatti della tradizione, in realtà anche la sera della conferenza stampa. E quest'anno ovviamente tutti gli anni si cerca di esaltare quelli che sono i prodotti della terra. Quest'anno appunto ci sarà il minestrone con l'aggiunta di trippe, per chi lo vuole, un piatto povero se vogliamo di una volta, che peraltro mi piace tantissimo, ma molto molto ricco di tradizione, ricco di storia e soprattutto ricco del nostro territorio.
1: Sì, un piatto molto apprezzato. Saluto anch'io le donne di San Rocco, che sanno che io vado ghiotta di pesche ripiene. Ogni volta che ci sono le pesche ripiene dici: Luisella, ma fai le pesche? Quindi vi aspettiamo a San Rocco Stagnaretta per la 97esima Sagra di San Sereno.
5: Cosa succede in città?
6: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vita.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
20: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
25: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
27: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
34: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
35: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
36: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
37: Siete le sorelle Owens?
38: Sì, se amiamo qualcuno muore.
37: Ma dai.
39: A settembre
38: siamo streghe.
39: Ritorna la magia.
38: E siamo maledette.
39: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
40: Aspetto questo momento da un'eternità.
41: Sì, è vero.
39: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
42: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
43: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
44: Odio questa notte.
45: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
46: Sono Owen.
47: Ali.
46: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
48: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
49: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
50: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
51: A me importa.
52: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Un saluto dai VIP.
3: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
2: Nuova tragedia familiare, i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
3: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
2: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazioni alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
3: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
2: Codice della strada: cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Nessuno ferma la musica, anzi, suoniamo le canzoni che festeggiano il compleanno. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni.

0: un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna

0: Zona dell'Olmo, Cuneo.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in

0: dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1, con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugher in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e domani mattina dalle 4.30 alle 5.15. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
2: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
3: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
2: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervini. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
3: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la contenzione.
2: Tennis oggi agli US Open, la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Skulkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
3: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
6: Grazie, grazie Paola Cortellesi.

0: Thank you.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugherà in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Miss Italia 2023.
2: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.
0: I successi di sempre, la musica del momento, in una sola radio, la

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
9: È un dinosauro, quello.
10: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
18: Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato.
22: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
24: Un saluto dai VIP.
25: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao.

0: Daniela Ubaldi, ancora vittime di omicidi suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri italiani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto nel nostro paese e in quelli europei, alza il livello di attenzione.
2: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
1: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina, mentre su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
0: Approfondimenti sulla posizione degli uomini delle forze armate nel movimento del generale Vannacci, dove si profila l'accusa di ricostituzione del partito fascista. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito al partito, dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbero il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Palermo ha ricordato oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 44 anni fa dalla mafia in via Isidoro Carini, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A sottolinearlo via social le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Meloni. In un messaggio il presidente Mattarella ha voluto ricordare il suo prezioso lascito e l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, scrive, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Importante perpetuare la memoria, ribadisce anche il ministro dell'Interno Piantedosi, presente oggi alla commemorazione nel capoluogo siciliano.
3: Ricordare fa parte anche, come dire, assumerci la responsabilità di perpetuare la memoria e di dare un senso a una grande tragedia del passato. È una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani e grande testimonianza.
0: Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Oggi nuovi record alla pompa della benzina, che sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro al litro, diesel a 2,146 euro al litro. La sostituzione di Sigfrido Ranucci al timone di Report sembra prossima ad una definizione. Dopo indiscrezioni, Claudia Di Pasquale viene indicata come nuova co-conduttrice di Report al fianco di Daniele Piervincenzi. Si tratta di una delle giornaliste storiche della trasmissione di Rai 3, che in 15 anni ha firmato numerose inchieste dedicate a politica, sanità, criminalità organizzata, pubblica amministrazione e gestione delle risorse pubbliche. Fan in delirio per Orlando Bloom sul red carpet insieme Stallone alle sorelle Mara per il film che segna il ritorno alle storie del maestro Werner Herzog. Applausi per John Malkovich che spicca nel film di McDonagh Wild Horse 9. La mostra del cinema di Venezia vive il suo secondo giorno, confortata dal successo di pubblico. Abbiamo venduto il 14% di biglietti in più rispetto al passato, spiega ai giornalisti il direttore Alberto Barbera, inaugurando il padiglione italiano con il ministro della cultura Giuli. Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide, sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
4: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io, a me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
0: Intanto prosegue il programma dei 16esimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova, stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Un saluto. VIP.
1: Un saluto grande come Tatiana. Chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, eh. Sono Cirilli.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1970.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni, insieme con Io che

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Gliela daremo vita.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre!
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
30: Un saluto da IV.
31: Ciao, sono Giovanni Caccamo, un saluto a Piemonte Sound.
32: Radio Piemonte Sound presenta
33: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. In

0: ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Dedicato di Loredana Bertè, ma questa è la versione di Gianna Nannini.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: cercare Dio.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Serena da X Factor con un omaggio a Mina, anche un uomo.

Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi, c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, di Gianni Morandi.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Non so spiegarti il modo col quale tu riesci ad illuminare ogni secondo nella mia giornata, qualcosa che mi colpisce nel profondo, che mi rapisce, che mi lascia senza fiato. Something about the way you look tonight, Elton John.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: l'Arturo. Buonasera, dottore.
1: Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, mentre sa che è già provvisorio l'amore. Messico e Nuvole, Enzo Iannacci.

0: e l'emozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: In un giorno di sole.
2: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Alessandra Amoroso, Bundabash, un loro medley di grandi successi nella serata delle cover del Sanremo del 2024.

Quando chiami il mio nome è come una piccola preghiera. Sono in ginocchio, voglio condurti là nel mezzo della notte. Posso sentire il tuo potere, proprio come una preghiera. Sai che voglio portarti là. Like a prayer, Madonna.

Come sarebbe bello tornare negli anni 90. Il vinile stava per essere sostituito dal compact disc e il floppy disk era molto high tech. Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia. I ragazzini si divertivano agli autoscontri e con l'omino di Italia 90, ma anche con le crystal ball e le interminabili partite a uno. Abbiamo ripescato tre pezzi che andavano forte proprio in quegli anni.

supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. De Gregori aveva scritto la canzone Diamante per Zucchero Fornaciari. Diamante era il nome della nonna di Zucchero Fornaciari, e sono tante le cover. Questa è quella di Chiara.